0: Imba sortiaco.
1: Insieme a Jessica.
0: Dakika ni 50 tangu saa 12 kamili asubuhi.